0: 4. Musik liegt in der Luft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco, non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse nel mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.